stop, addi di alto, addi di già stop. Ehi, oi, doppio voglio, ehi, oi, doppio voglio, come non perdi già stop. Per due mesi, mi get per ecmec termino di ragat. Caro giugolam,

cosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi